Roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira.

più verni che non levi pa diga con su più verni che non levi pa le brave drollo su di bune ma diga le brave drollo su di bune ma e la pule do su di bune sa diga e la pule do su di bune sa la puma e ruzzo su di bumpia la diga la puma e ruzzo su di bumpia la e lei reinito su di bumenza diga e lei reinito su di bumenza.